attenti, non fiatate. Io già suppongo e immagino che al par di me sappiate ch'io sono quel gran medico, dottore enciclopedico,

0: In qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, fian canino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ma si bada, che il vapor non se ne vada, che il vapor non se ne vada.
0: Ben!
1: Quindi all'altro...

0: Giovinotto! Ehi, ehi!
1: Signore!
0: Sovrasto! Silenzio! Sai, silenzio! Silenzio, oggi dispacciar l'amore è un affar gelosa, sai. Sicuramente è un affar gelosa, sai. Impacciarsene

ciel ringrazia, o babuino, che matto, o pretro sei dal vino. Ti avrei strozzato, ridotto in brani, se in questo istante fossi in te, infin ch'io tengo

me cantar Violetta, uditemi signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa.

feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior detto

0: Recite l'Elisir, il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò a lei.
0: Da tutte io te il prometto. Se anticipar l'effetto dell'Elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose.
1: Io parto fra mezz'ora.
2: Caro dottor, una bottiglia ancora.
0: Ben volontier, mi piace giovare bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto. A me verrai, subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice.

0: zitta, la gioia è il mio comando, io distillo il piacer, l'amor l'ambicco come l'acqua di rose, e ciò che adesso vi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie, voi dite, incredula pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore, dell'elisir d'amore, della regina Isotta.
1: Isotta?
0: Isotta, io non ogni mistura ed ogni cotta.
1: Che ascolto, e anne morena voi veste d'elisir.
0: Ehi, me lo chiese, per ottener l'affetto di non so qual crudele. Languiva, sospirava, senz'ombra di speranza, e per avere una goccia del farmaco incantato,